0: Ehi, c'è! Ehi, arriva! Ehi, arriva! Arriva la Popu! Con le luli!
1: Esto es Arriba la